Ciao, ciao, bella, e baugna norta, ciappolo, e lo la la la. Talle gaglio ferra codegna, e gli la ferra